0: 较多创业金，创业金各国认为。
1: 514, Charles Frank Adam, 6767, 5 Mile, Alberta.
0: 5 Mile, Alberta. Five Mile, Alberta.